Oh, there you go. This is... Oh, negative, perché guarda, negative, che cosa?